emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè,

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour, i momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi per un altro giorno insieme con tante notizie, ovviamente con tanta musica. Tra poco parliamo di dolci, cose buone. Il croissant, che è uno di quegli alimenti che pensavo non avesse bisogno, no, di grandi rivoluzioni. Ci sono determinate cose che non devono essere cambiate, ma vanno bene così: burro, sfoglia, magari crema, cioccolato. In Thailandia invece qualcuno ha deciso che mancava una cosa: i peli. In che senso, Yuri? Ve lo spiego tra poco.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Vi è mai capitato per amici di The Mag di prendere un alimento, un panino, una pizza, anche un dolce, trovare dentro un piccolo peletto? Ecco, cambia totalmente, no? Lo sguardo che avevamo verso quell'alimento, siamo inorriditi e quindi molti giustamente decidono di farsene fare un altro, comunque di riportarlo indietro. Totalmente diversa è la storia che vi voglio raccontare. Dobbiamo andare in Thailandia, una pasticceria di battaglia è diventata virale per una creazione decisamente particolare, i cosiddetti croissant pelosi. Naturalmente non ci sono veri peli, per fortuna mi verrebbe da dire, però questo effetto viene ottenuto utilizzando il pak choi, che è un ingrediente commestibile dalla forma filamentosa e dal colore scuro, tradizionalmente utilizzato in alcune cucine asiatiche, e il risultato visivo è talmente particolare che queste fotografie hanno iniziato a girare un po' sui social, perché sembrano dei croissant pieni zeppi di peli. È la dimostrazione perfetta, secondo me, questa nuova creazione di come funziona il cibo nell'epoca dei social. Non deve essere soltanto buono, deve anche riuscire a fermare il nostro pollice mentre scorriamo lo schermo. Se tu vedi una persona che si sta mangiando un croissant con dei peli sopra, che poi non sono peli ma comunque sembrano veri e propri peli, ti fermi. La cosa bella è che è molto buono, è un'ottima creazione, sta andando molto bene lì da quelle parti. Visivamente non è il massimo, però non sono peli veri. La cosa negativa è che effettivamente, se ci capita il vero pelo, in quel caso non te ne rendi conto, e quindi non puoi più portarlo indietro, te lo devi mangiare così come sta.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Tra poco, cari amici, parliamo di rientro dalle ferie. Il primo giorno dopo le ferie è già abbastanza traumatico, no? Perché suona di nuovo la sveglia, le mail sono magari accumulate. Secondo un nuovo trend social, almeno una cosa possiamo evitarla: passare 8 ore con pantaloni che stringono e scarpe che vorremmo lanciare dalla finestra. Il nuovo modo di combattere lo stress da rientro passa proprio dall'armadio. Tra poco si parla di questo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Il nuovo modo di combattere lo stress da rientro passa dall'armadio, cari amici, quindi è una cosa molto molto importante da tenere in considerazione se siete appena tornati dalle ferie o comunque da utilizzare per le prossime ferie, per i prossimi rientri. Si chiama cortisol dressing ed è una tendenza che sta circolando sui social proprio in questo periodo di rientro. L'idea non è che un vestito possa magicamente abbassare il cortisolo, il concetto è molto più semplice: scegliere degli abiti comodi e poco costrittivi per affrontare le giornate già stressanti senza aggiungere il disagio fisico è la scelta migliore che possiamo fare. Quindi spazio a cosa? Spazio a pantaloni più morbidi, camicie larghe, scarpe comode, tessuti piacevoli sulla pelle. Mentalmente questa cosa, psicologicamente questa cosa fa veramente tanto. Il trend si collega anche al concetto di un rientro cognitivo studiato in psicologia, secondo cui ciò che indossiamo può influenzare alcuni aspetti della percezione del comportamento, ma trasformarlo

lavoro in una cura antistress sarebbe quasi esagerato. Io però una cosa la capisco: se devo affrontare 74 mail, 3 riunioni, qualcuno che alle 9:05 mi chiede già hai un minuto, dobbiamo risolvere una cosa, almeno lasciatemi respirare nella camicia, nei pantaloni, negli abiti che ho deciso di indossare. Non risolverà completamente la giornata, ma eviterà di peggiorarla.

C'è una cosa molto bella che sta accadendo nel mondo. Le vecchie ferrovie stanno diventando alcune delle piste ciclabili più belle. Tra poco parliamo proprio di queste, dove si trovano e come sono diventate, come si sono trasformate nel tempo.

Parliamo di binari abbandonati, di vecchie stazioni e di gallerie dove per decenni sono passati i treni in molti luoghi del mondo. Invece di lasciar scomparire, no, questi luoghi, hanno deciso di fare una cosa diversa, li hanno trasformati in dei percorsi da attraversare in bicicletta. Ci sono le cosiddette rail trails, che sono delle vecchie linee ferroviarie riconvertite in appunto piste ciclabili e percorsi pedonali. Alcune sono diventate vere attrazioni turistiche. Tra gli esempi più spettacolari c'è la Vías Verdes de Hoyos Negros in Spagna, ricavata da un'antica ferrovia mineraria che è diventata veramente molto bella, anzi vi consiglio di andarla a vedere sui social. Ma ci sono anche dei percorsi simili che esistono un po' in giro nel mondo, tipo in Francia, in Belgio, negli Stati Uniti ce ne sono tantissime, ma anche Australia, Nuova Zelanda. La cosa interessante è che una ferrovia possiede già molte caratteristiche, no, perfette per una ciclabile, quindi la pendenza, che è generalmente graduale, i tracciati continui, i ponti, le gallerie, percorsi che attraversano territori lontani dal traffico automobilistico. Quindi una struttura che è stata costruita più di 100 anni fa per spostare treni può avere una seconda vita completamente diversa, mettendoci sopra non appunto dei treni ma delle biciclette o comunque delle gambe delle persone che ci camminano. E mi piace anche l'immaginario di tutto questo, no? Prima su quei percorsi bisognava correre per non perdere il treno, adesso il bello è esattamente il contrario: puoi andarci piano, puoi goderti quello che è la natura ad offrirti.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo giovedì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Radio Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio
1: Caffè. Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: Radio Café, il est 7h58.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Radio Caffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare ma intenso per gli spostamenti del mattino sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre segnalato un veicolo in panne tra Castellana e Miranese in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dal 21 di oggi fino alle 6 di domattina, a causa di lavori notturni sulla A4 Venezia-Trieste, resterà chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Venezia e dalle 21 alle 5.30 del mattino sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per un altro cantiere l'uscita della Miranese per le provenienze da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: giorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in Assemblea di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani, che poi ha sollecitato una tregua tra Russia e Ucraina, dando la disponibilità italiana al dialogo. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace, e si attiva la diplomazia americana. In proposito, faccia a faccia ieri tra i capi delle diplomazie di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio, che ha anche annunciato l'invito allo stesso Putin a Miami per il G20 di dicembre.
0: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. Torniamo in Italia. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuto, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la Premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. E ieri al Question Time alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto: la volontà del governo è rendere strutturale l'abolizione del bollo auto e di tagliare le tasse ai ceti medi. E poi Giorgetti è tornato a parlare di conti pubblici dopo che l'Istat ha confermato per l'Italia il deficit al 3,1% del PIL, obbligando l'Italia a rimanere nella procedura dell'Unione Europea per deficit eccessivo.
2: Abbiamo fallito. Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita dalla procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo.
0: Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
3: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia: la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso, avviata dal sindacato, per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL. Nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
0: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: La profezia del capitano.
5: È una di quelle partite dove ci salta i break e quindi c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare sul tempo.
4: Simone Giannelli l'aveva predetto, tie break è stato, e quando Jurij Romanov mette fuori l'ultima parallela consegnando il match alla Finlandia, la previsione realizzata diventa la materializzazione di un incubo per l'Italia. Fuori dall'europeo davanti al pubblico di casa, oltre 8.000 a tifare al Palavela di Torino, eliminati da una buona squadra ma non ancora top. Punto a punto il primo set 25-21 per gli azzurri, punto a punto il secondo 28-26 per la Finlandia, che nel terzo domina 25-16. Gli azzurri pareggiano il conto col 25-20 del quarto e partono di slancio nel tie break 5-2 per noi, solo un'illusione. Finisce 15-13 per la Finlandia, che vola alle Final Four di Milano. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia, sabato la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Calcio, vigilia del debutto dell'Italia in Nations League. Domani sera a Roma la nazionale nuovamente affidata a Roberto Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone, che comprende anche Turchia e Francia. Il torneo scatta oggi con 4 incontri. Spicca Olanda-Germania. Ed è tutto per ora, a più tardi.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. La mattina su Radio Caffè è marchiata Scendiletto e Caffè. Scendiletto e

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 9h02.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Radio
5: Gaffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code per un incidente con camion incendiato tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. In carreggiata opposta, rallentamenti e code tra Somma Campagna e Sirmione. Traffico sostenuto in direzione Venezia e rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Su questo tratto sono presenti cantieri. Sul tratto Padova-Venezia della A4 si rallenta per il traffico intenso tra la tangenziale di Mestre e lo svincolo di Padova Est in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, traffico intenso e code tra Miranese e Venezia in direzione Milano, rallentamenti verso Trieste, tra Miranese e Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando incendi e danni. Intanto un nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO. Un elicottero delle forze russe ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio polacco, provenendo dall'enclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi immediato il decollo dei caccia di Varsavia. Ma l'allarme maggiore proviene dalla Spagna. Il quotidiano conservatore Il Mundo titola in prima pagina un'informativa della CIA secondo cui la Russia starebbe pensando ad attacchi con droni anche su Spagna, Francia e Italia, lanciandoli dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare nel pomeriggio il nuovo decreto legge recante novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole al centro del provvedimento, lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per classe. Il ministro Valditara ha specificato che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi e lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche e la gara sabato alle 13. In testa la classifica piloti, Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova permangono le lunghe code per un mezzo pesante incendiato tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Si transita ancora su una sola corsia, resta chiusa in direzione Venezia l'entrata in autostrada di Sirmione. In carreggiata apposta rallentamenti e code per il traffico intenso e i curiosi tra Somma Campagna e Sirmione. A causa di un altro incidente da poco risolto, code in smaltimento in direzione Milano tra Montebello e Verona Est. Sul tratto Padova-Venezia della 4 rallentamenti per traffico intenso tra tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. E sulla tangenziale di Mestre permangono le code per il traffico sostenuto tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico, da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora?
2: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati.

0: incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:02.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. In apertura la difficile situazione sulla A4 Brescia-Padova, dove permangono code molto lunghe per il camion incendiato tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Si transita sempre su una sola corsia e sono chiuse in direzione Venezia le entrate in autostrada di Sirmione e Desenzano. In carreggiato apposta rallentamenti e code tra Somma Campagna e Sirmione. A causa di altri due incidenti in colonnamenti verso Milano, tra Soave Verona Est e tra Superstrada Pedemontana Veneta e Soave, incidente in quest'ultimo caso da poco risolto. Traffico tornato invece regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry Mesh.
1: Buongiorno.
2: No, ma allora, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Pepputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you are not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno, il 24 settembre, oggi è giovedì, siamo qui al nostro macchiatone di Radio Caffè dalle 11 alle 13, come facciamo tutti i giorni con la nostra informazione, ma soprattutto con la nostra musica.
7: Il macchiatone.

0: ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Guerre e accuse sul palco ONU, lo scrive il Corriere della Sera. Si parla molto di questa storia, non rinunceremo mai al nucleare a Hormuz, scrive la Repubblica, l'Iran lo dice all'ONU, Zelensky all'ONU, fermate Putin, lo scrive la Stampa. Poi su tutti gli altri giornali si parla anche d'altro, il Fatto Quotidiano, Forza Italia, Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti. ONU, l'Iran attacca Trump, i delegati USA se ne vanno, il resto del Carlino lo scrive, ma tutti i giornali riportano comunque una notizia: morte al Colosseo, un operaio di 23 anni che non era agganciato, è caduto per 10 metri ed è morto purtroppo. E è una notizia riportata un po' da tutti, il Corriere della Sera la riporta in fotonotizia proprio sulla prima pagina, e questo è ritorna proprio la problematica della sicurezza sul lavoro. Ne sentiremo parlare parecchio. Poi le classi speciali di Mattarella, lo scrive La Verità, il giornale scrive bentornato nucleare, Salvini manovra coraggiosa, più investimenti e meno tasse, lo scrive Il Tempo. Gli altri giornali andremo a vederli via via. Rimanete con noi.

0: Roma, Milano, Brescia, Torino, Napoli, Firenze, Venezia, Cagliari e altre città d'Italia ascoltano in questo momento Radio Caffè, le più belle canzoni alla radio, in DAB, FM e in streaming.
1: Andiamo a vedere in Campania che cosa si dice, ma anche in Calabria, per carità. Andiamo anche in Calabria. In Calabria, in Forza Italia mi sorridevano davanti e mi boicottavano alle spalle l'intervista al candidato di Futuro Nazionale. Adesso cominciamo, passa di qua, passa di là. E questo è quello che riporta un po' il giornale calabrese. Mentre su Napoli il grido degli sfollati resta inascoltato, e su Caserta invece giovani e violenza cresce l'allarme. Andiamo a vedere anche magari qualche altro giornale da quelle parti, per esempio in Puglia. In Puglia la Gazzetta del Mezzogiorno dice: nucleare si parte, poi invece a Lecce aeroporti il Salento alza la voce. E vediamo anche di spostarci, naturalmente andiamo in Sicilia. Energia, il nucleare adesso è legge, Pichetto, prima centrale nel 2033, e poi il caro gasolio esplode, la protesta, manovra torta da 200 milioni. Questo è il giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud, giornali della zona. In Toscana, il Tirreno, si cercano altri rifiuti interrati sotto le sponde del Rio Maggiore, poi soldi per le liste d'attesa, lo scrive il Corriere di Arezzo, ONU, l'Iran attacca Trump, insomma sapete che anche la Nazione riporta i titoli nazionali, Corriere Fiorentino, Hotel Firenze apre un altro 5 stelle, non bastavano quelli che c'erano, prima vittima della West Nile, un ex assessore, punto a Marina. In Toscana si dice così. Possiamo vedere anche velocemente un'altra regione, andiamo in Sardegna, continuità, caso Alghero, Roma e Milano più lontane, e poi l'Unione Sarda, Saviano, Eolico, attenti alle mafie. Andiamo con la musica e poi torneremo con i giornali del Veneto.

puntata di oggi con Serenella Salomoni. Oggi andremo a toccare un argomento importantissimo, un argomento che riguarda le donne, ed è la menopausa. Naturalmente non è una cosa clinica quella che facciamo noi, ne parliamo dal punto di vista psicoterapeutico, perché Serenella Salomoni è una psicoterapeuta che va in onda con noi tutti i giorni e sapete che i temi sono tanti e, a giudicare anche da quello che ci chiedete, e siete anche molto interessati, in questo caso interessate, ma è una cosa che fa bene ascoltare anche ai maschietti. Rimanete con noi tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Bentornata a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Buongiorno, buongiorno Serenella.
1: Buongiorno carissimi.
0: Oggi andiamo a toccare un argomento che riguarda le donne, ma l'ascolto comunque è per tutti: la menopausa e la medicina rigenerativa. Di che cosa stiamo parlando?
1: Intanto hai detto una cosa importante che non riguarda solo le donne, bisogna che anche gli uomini si rendano conto che occuparsi di queste cose significa occuparsi della loro coppia, del benessere della loro coppia. Appunto per questo abbiamo parlato molto spesso di menopausa, vorrei aggiungere la perimenopausa, che è quella che precede la menopausa, che per una donna è molto importante e molto spesso viene taciuta, e con la medicina rigenerativa che lavora proprio per ripristinare la normale funzione biologica. Quindi la menopausa proprio oggi, grazie alla medicina rigenerativa, può essere attraversata con una maggiore consapevolezza, prevenzione. Spesso quei segnali che iniziano con la perimenopausa e sono disturbato, le vampate, gli sbalzi emotivi, quindi sono tutti sintomi che non dovremmo sopportare, che delle volte vengono sopportati senza dire niente. Sì. La medicina rigenerativa è una medicina rigenerativa vulvo-vaginale che stimola i meccanismi naturali di riparazione e nutrimento dei tessuti, come la produzione, non so, di collagene, l'elasticità, l'irrorazione sanguigna. Questo va fatto in equip, naturalmente, con una valutazione magari ginecologica, fisiatrica, urologica, mettere di mezzo anche il piano pelvico. E vi dico che i trattamenti più utilizzati sono i polinucleotidi, che stimolano la produzione di collagene, la carbossiterapia, che somministrazione di anidride carbonica che migliora l'irrorazione sanguigna, la radiofrequenza che dà una stimolazione ai fibroblasti, e questo profilo che idrata molto in profondità e quindi migliora la qualità dei tessuti. Quindi ci dobbiamo pensare che il benessere intimo, il piacere è centrale ed è una parte integrante della salute proprio per vivere una qualità di vita migliore anche durante questo periodo.
0: Molto chiaro, grazie Serenella, benissimo, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Gas.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu, 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i due paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.
7: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. In apertura la difficile situazione sulla A4 Brescia-Padova, dove permangono code molto lunghe per il camion incendiato tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Si transita sempre su una sola corsia e sono chiuse in direzione Venezia le entrate in autostrada di Sirmione e Desenzano. In carreggiato apposta rallentamenti e code tra Somma Campagna e Sirmione. A causa di altri due incidenti in colonnamenti verso Milano, tra Soave Verona Est e tra Superstrada Pedemontana Veneta e Soave, incidente in quest'ultimo caso da poco risolto. Traffico tornato invece regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sui giornali del Veneto, Turismo Veneto Record, anzi ma no a tasse, e c'è anche una foto del presidente della regione con il suo cerotto, lui qua in giro si fa le foto col cerotto, ma ha ragione, fin dei conti si è fatto male perché non deve andare in giro. Svolta nucleare, sì alle centrali, e questo è un altro titolo che troviamo sul Gazzettino, e poi stop alle cittadinanze facili, lo scrive il Mattino di Padova. La Tribuna di Treviso, l'auto decolla, muore a 34 anni, ci ha fatto un volo incredibile quest'auto che andava molto veloce. Corriere delle Alpi, centrali, la regione alza il tiro, l'Arena, Energia hanno shock per famiglie e imprese, costi raddoppiati. Traffico come prima del passante, lo scrive La Nuova di Venezia e Mestre. Tangenziale Est, progetto pronto inizio 2027, si sposta il casello della 31, lo scrive il Giornale di Vicenza e Corriere del Veneto, semplificazioni per le imprese, si parte. Io vi dico solo i titoli importanti perché non so se avete visto o sentito qualche rassegna stampa stamattina dove li dicevano tutti, ma questi sicuramente sono i più importanti. Va bene anche a quest'ora sapere che cosa hanno scritto i giornali. È una stangata da 32 milioni, scrive La Voce di Rovigo.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Yogurt senza grassi, yogurt proteici, si parla molto di queste cose quando ci sono le pause pranzo, al lavoro, si mangiano queste cose, insomma la voglia della sera, la voglia della giornata, ma cosa mangiare e soprattutto cosa evitare? Bisognerebbe stare un po' più attenti. Ne parliamo oggi con Gabriele Petre, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova qui al Macchiatore. Intanto rimanete con noi, c'è bella musica.

0: Buongiorno a Gabriel Petri, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, nostro ospite fisso, e bentornato Gabriel.
1: Ciao Barry, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, oggi andiamo a parlare di yogurt proteici, yogurt particolari, insomma ce ne sono di tutti i colori. Che cosa possiamo dire? Io chiamerei un mondo, perché quando vedo quei frigoriferi nei supermercati penso che ci sia yogurt a qualsiasi gusto, e poi naturalmente si passa anche di categoria. C'è un consiglio generale che possiamo dare su questo prodotto?
1: Allora, se ovviamente ogni casa produttrice propone il proprio, vuol dire che c'è un sacco di marketing sotto, giusto?
0: È chiaro,
1: di solito quando una cosa funziona così, ognuno fa la propria, ecco, insomma. Diciamo che non è che sia tutto oro quello che luccica, perché se voi andate a vedere lo yogurt proteico, insomma, dove c'è scritto a caratteri cubitali, high protein, o comunque dico in proteine, eccetera, se si va a confrontare la tabella nutrizionale di questi yogurt con un qualsiasi yogurt anonimo, le proteine non sono poi così differenti, sarà un grammo, due grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Quindi alla fine, diciamo, la differenza già di base non è tantissima, però magari il costo è enorme, cioè, enorme. Poi sicuramente se uno yogurt classico ti viene a costare 2-3 euro, questi yogurt possono andare a costare anche il doppio, però senza giustificare così tanto la differenza delle famose proteine. Ecco.
0: Ho capito, ma quanto dobbiamo spendere allora per mangiare uno yogurt che abbia un senso, che sia buono, che non crei problemi? Anche una...
1: Uno yogurt anonimo può, almeno se la mettiamo sul prezzo, 1,50 euro. Quindi uno yogurt proprio il più anonimo possibile, perché alla fine lo yogurt è un alimento identificato per legge.
0: Sì. Ci sono dei parametri da rispettare, quindi nel senso che se spendiamo anche poco, ma leggiamo le caratteristiche e le proprietà sul vasetto, possiamo fidarci e dire sì,
1: esatto,
0: va bene questo.
1: Esatto, okay. perché non sono giustificati tutti questi claim da un punto di vista tecnicamente solo pubblicitari.
0: Ho capito.
1: Quindi, perché la differenza di proteine è veramente poca.
0: Sì, ok, no, ma questo è un messaggio chiaro che noi ci prendiamo e ci segniamo, davvero. Grazie Gabriel Petri.
1: Prego,
0: buona giornata, a presto.
1: Ciao.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

giornale di economia più famoso d'Italia. Poi invece su Italia Oggi, l'intelligenza artificiale irrompe nelle indagini penali e può pure essere utilizzata per rintracciare persone scomparse e vittime di sequestri. Entrerà in vigore mercoledì 30 settembre il decreto legislativo numero 160 che introduce l'articolo 359 ter, adeguandosi a un regolamento europeo. L'identificazione biometrica in tempo reale è un nuovo strumento investigativo contro gravi reati presidiato da garanzie stringenti contro gli abusi. Sto pensando, uno dice vabbè, e adesso molto semplice, male non fare e paura non avere. Andiamo avanti e dopo i saluti.

Con questo termina la puntata del 24 settembre, giovedì. Amici cari, rimanete con noi, c'è bella musica sempre, tutta la settimana, tutti i giorni e anche la notte su Radio Caffè. Che sia per voi una bella giornata, magari non freddissima, ok? Visto che sta cominciando a cambiare la temperatura, noi ci sentiamo domani mattina alle 11. Ciao da Barry.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un mezzo pesante incidentato e per il traffico intenso, lunghe code tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. In questa direzione riaperti in entrata gli svincoli di Desenzano e Sirmione, precedentemente chiusi a causa dell'incidente. In direzione Milano segnaliamo per traffico intenso rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione. Vi anticipiamo che per lavori sul tratto Venezia-Trieste della 4 dalle ore 21 alle ore 6 nelle notti di venerdì 25 e sabato 26 settembre verrà chiusa la rampa di entrata di Re di Puglia in direzione Venezia. Dalle ore 20 di venerdì 25 fino alle 6 di lunedì 28 settembre inoltre verrà chiusa la rampa di uscita di Re di Puglia per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, intervento più atteso nella sera sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu, 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i due paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un mezzo pesante incidentato e per il traffico intenso, lunghe code tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. In questa direzione riaperti in entrata gli svincoli di Desenzano e Sirmione, precedentemente chiusi a causa dell'incidente. In direzione Milano per traffico intenso, rallentamenti tra il bivio per la A22 e Peschiera del Garda. Spostiamoci sulla A4 Venezia-Trieste, dove si registrano code tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. In questo stesso tratto viene segnalato un veicolo in panne. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: Radio Café, il est 15h02.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu, 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i due paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sull'A4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso in direzione Venezia, segnaliamo rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda e traffico rallentato tra Somma Campagna e Verona Sud. Per lo stesso motivo si procede a rilento anche in direzione Milano, tra Peschiera del Garda e Sirmione. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori a partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene e si mette in A4 con direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè. La grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi. It's

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. Lungo la A4 Brescia-Padova permangono in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda e rallentamenti tra Somma Campania e Verona Sud, causati da traffico intenso. Per lo stesso motivo vengono segnalate code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, code per incidente in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Trento Sud. Infine vi ricordiamo che l'interconnessione tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori per chi proviene da Piovene Rocchette e viaggia verso Milano dalle 21 di oggi alle 6 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: última vez. Porque sí, puede ser.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: ascoltando Radio Caffè.
1: Non è così che passo io.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Aspetta un attimo.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio, iniziamo segnalando che in provincia di Brescia la variante di Lonato, di competenza di autostrada Brescia-Padova, è chiusa in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe a causa di un incidente. Per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si registrano in direzione Milano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano, mentre in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda, nonché rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Disagi per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream lo

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Inizia sempre.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mancano poco più di 24 ore al debutto della nuova nazionale tornata nelle mani di Roberto Mancini per voltare pagina dopo i fallimenti mondiali. Primo banco di prova, la Nations League. Domani a Roma la sfida con il Belgio. Ma prima di parlare più diffusamente degli azzurri del calcio, diamo spazio a quelli della pallavolo, stavolta inaspettatamente sbiaditi ed eliminati a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei maschili. Non abbiamo colto l'opportunità che avevamo a metterci T. De Giorgi, il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Due ori nelle ultime due edizioni dei mondiali, un oro e un argento in quelle degli europei, il quarto posto olimpico a Parigi come peggior risultato degli ultimi 5 anni. Negli albi d'oro del volley azzurro spicca adesso la pagina nera scritta nella notte di Torino, fuori ai quarti contro la Finlandia, il CT Fefe De Giorgi.
6: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente, abbiamo avuto l'opportunità e non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
5: Resta la delusione amplificata a dismisura dal flop casalingo.
6: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità.
5: E invece a Milano saranno altre 4 a inseguire loro. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale.
4: L'abbiamo accennato, domani all'Olimpico di Roma Italia-Belgio il debutto in Nations League della nuova nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini per ripartire dopo l'ennesima delusione mondiale. Il CT azzurro, che parlerà stasera in conferenza stampa alle 19.45, salvo sorprese lancerà dal primo minuto il play italo-svizzero in forza al Cagliari, Alessandro Romano. Lunedì 28 settembre l'Italia sarà poi di scena in Turchia, il 2 ottobre in Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Intanto stasera la kermesse continentale scatta con 4 super sfide tutte alle 20.45. Il Portogallo campione in carica di Cristiano Ronaldo ospita il Galles, in copertina Olanda, Germania, in campo anche Norvegia, Danimarca e Serbia, Grecia. Infine la Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato alle 13, non nella tradizionale giornata di domenica. Nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale, compagno di scuderia Kimi Antonelli, che stamattina è stato costretto al cambio del motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche. Ed è tutto. Buona serata.
7: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in provincia di Brescia. La variante di Lonato, di competenza di autostrada Brescia-Padova, è chiusa in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe a causa di un incidente. Per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si registrano in direzione Milano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano, mentre in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda, nonché rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Inoltre rallentamenti per traffico intenso si verificano anche in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 18h58. Radio Café,
1: aspetta,
0: il est 18h58.
1: Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti in provincia di Brescia, la variante di Lonato di competenza di autostrada Brescia-Padova è sempre chiusa in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe a causa di un incidente. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Venezia code di circa 6 km per un incidente tra il bivio per la A21 e Brescia Est, rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Est e Peschiera del Garda e rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud. In direzione Milano, sempre per traffico intenso, rallentamenti con code tra Verona Sud e il bivio per la A21. Infine, sulla tangenziale di Mestre, permangono incolonnamenti verso Trieste tra Terraglio e la A27 causati da traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

altro modo per smettere di odiare. Come se un secolo insieme durasse un momento.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: L'anima sta sotto i piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi,

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, la variante di Lonato in provincia di Brescia resta chiusa a seguito di un incidente in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe. Per quanto riguarda la rete autostradale, segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova code per un incidente da poco risolto in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Brescia Est e rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Milano tra Sirmione e la A21. Ricordiamo poi che per lavori questa notte tra le 21 e le 5.30 chiuderà sulla tangenziale di Mestre l'uscita milanese per chi proviene da Trieste, mentre dalle 21 alle 6 l'interconnessione tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene Rocchette e viaggia verso Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. No, I won't.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it. Radio Gas.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Rischi di guerra ibrida, Unione Europea-Russia ancora in primo piano, segnali sul fronte orientale della NATO e della UE, diversi episodi di allarme. A far discutere oggi anche un presunto piano russo per attacchi con droni ai paesi mediterranei, Italia compresa, smentisce tutto il ministro Crosetto, Laura Supino.
4: Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo Il Mundo, che cita fonti CIA di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Viviamo già tempi tesi e difficili, ha detto Crosetto, non serve gettare altra benzina sul fuoco.
5: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
4: Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi mediterranei. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività cibernetica, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta, ha detto. Gli allarmi e le segnalazioni relative a presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa comunque si susseguono. La Moldavia ha denunciato la violazione dei propri cieli da parte di 4 droni russi nell'ambito di un attacco all'Ucraina. La Polonia ha fatto levare in volo i propri caccia, segnalando lo sconfinamento per alcuni metri di un elicottero russo partito dall'enclave di Kaliningrad.
3: Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola che introduce il tetto del 30% in ciascuna classe di bambini stranieri che non conoscono l'italiano, ma riguarda anche genitori che sono tenuti a studiare la nostra lingua e favorire l'integrazione scolastica pena sanzioni. Il decreto prevede anche fondi per il potenziamento linguistico e cambia il nome alle scuole professionali, che si chiameranno comunque licei. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, previste multe fino a 1000 euro. Invoca il buonsenso la Premier Meloni, che scrive su X un provvedimento che integra senza rinunciare alle regole. Il Portogallo, campione in carica, apre stasera la Nations League, che domani chiama in causa l'Italia di Mancini, a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Jenny De Gaetano.
6: La Svezia ha concluso il girone di qualificazione mondiali senza vincere neanche una partita, ma staccò il biglietto per la rassegna iridata in virtù del successo negli spareggi garantiti dal primato conquistato nel proprio raggruppamento di Nations League. Basta questo esempio per comprendere il peso specifico della kermesse continentale che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, al netto del valore in sé della manifestazione. Domani sera a Roma inizia l'avventura dell'Italia, riaffidatasi a Roberto Mancini, opposta al Belgio nel primo di 4 incontri racchiusi in 11 giorni, 28 settembre e 2 ottobre, le trasferte in Turchia e in Francia. Il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi. Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15 novembre saranno invece gli ultimi impegni del girone. Intanto stasera primo ciak per la Nations, con 4 sfide tutte alle 20:45. Il Portogallo, detentore del trofeo, sempre ai piedi di Cristiano Ronaldo, aspetta il Galles. Copertina per il big match Olanda-Germania. In programma anche Norvegia-Danimarca, Serbia-Grecia.
3: Ed è tutto, buona serata.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che a partire dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina, a causa di lavori notturni, resta chiuso l'allacciamento tra l'A31 della Val d'Astico e l'A4 Brescia-Padova provenendo da Piovene e in immissione in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria, dalle 21 alle 6, sull'A4 Venezia-Trieste è chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Venezia. Infine, dalle 21 alle 5.30 del mattino, sulla tangenziale di Mestre, resta chiusa l'uscita della Milanese per le provenienze da Trieste a causa di un altro cantiere notturno. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h58. Radio Café, il est 21h58.
1: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 24 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 25 settembre. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che fino alle 6 del mattino, a causa di lavori notturni, è chiuso l'allacciamento tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova, provenendo da Piovene in immissione in direzione Milano. E fino alle 5.30 sulla tangenziale di Mestre, chiusa, sempre per lavori notturni, l'uscita della Milanese per le provenienze da Trieste. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio di Autostrade per l'Italia è chiusa fino alle 6 per lavori tra Carni e Pontebba verso il confine di Stato e la A13 Bologna-Padova, sempre di Autostrade per l'Italia, è chiusa fino alle 5 del mattino per lavori tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. È tutto, guidate con prudenza.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

0: is standing outside.
1: Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.